Per la Rimeki, sonata per flauto e piano, in Fa minor, opus 4, G. Mendelssohn. Trascrizione per flauto del solista Mark Gross e al piano Luc Devos. 10 e 31. Spagna, a bisogno per orchestra in Fa maggiore G. Chevrier. Filarmonica di Nova York, residenza di Leonard Bernstein.